ne te mancanterà più. So che c'è più dopo, mancanterà. Il tempo passa, non vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo, como ayer.